0: Credo che già
1: Mohamed, membre des
0: dall'inizio
1: Ragadi
0: dei tempi la
1: Baifal.
0: lotta Baïfal è una
1: Je
0: lotta
1: pense que dès le départ, la lutte
0: antisistemica,
1: Baïfal a été une lutte antisistème,
0: antidiscriminazione
1: c'est-à-dire contre la
0: sistemica,
1: discrimination
0: quindi
1: systémique,
0: anticarceraria,
1: et
0: perché
1: donc
0: comunque
1: aussi contre le système
0: è cioè,
1: carcérale,
0: stato messo in carcere
1: puisque Cheikh Amadou Bamba
0: dai
1: lui-même a été
0: colonizzatori,
1: emprisonné par les
0: che è lo stesso
1: colonisateurs.
0: sistema che ancora
1: Et
0: oggi
1: c'est le même
0: continua a
1: système qui, encore
0: mettere
1: aujourd'hui, continue
0: tantissime
1: à mettre tant de
0: persone
1: personnes en
0: in
1: prison
0: carcere
1: seulement parce qu'elles ont décidé de
0: perché
1: voyager.
0: solo perché hanno deciso di viaggiare. Cioè, perché noi siamo illegali qui?
1: Parce que nous sommes
0: No? Quindi
1: considérés comme
0: noi,
1: illégaux
0: come
1: ici
0: immigranti, già ci
1: et qu'en
0: troviamo
1: tant
0: in
1: que
0: mezzo di
1: migrants,
0: questa
1: nous sommes
0: lotta.
1: au cœur de cette lutte.
0: Il fatto che il ragazzo Beifal è nato dai ragazzi che erano stati in carcere e quindi si sono trovati costretti a
1: Les ragazzi
0: fare quelle
1: Baïfal,
0: scelte
1: ce
0: lì,
1: sont des
0: a
1: jeunes qui ont été
0: lottare, a
1: incarcérés et qui se
0: sensibilizzare
1: sont
0: le
1: donc
0: persone,
1: retrouvés
0: a
1: contraints de
0: dire alle
1: faire ces
0: persone
1: choix-là,
0: che noi
1: de
0: non
1: lutter,
0: siamo
1: de
0: i
1: sensibiliser les
0: criminali,
1: gens, de
0: noi
1: leur dire
0: siamo
1: que nous ne sommes pas des
0: i criminali
1: criminels.
0: sono quelli che
1: Les criminels,
0: l'Europa,
1: ce sont ceux que
0: l'Italia, la
1: l'Europe,
0: Francia,
1: l'Unione
0: l'Unione
1: Europea,
0: Europea paga
1: l'Italie,
0: in
1: la
0: Libia per
1: France
0: fermare le
1: paye
0: persone.
1: en Libia pour
0: Quindi sono
1: arrêter les
0: quelli
1: gens.
0: che portano le persone,
1: Et
0: le persone
1: donc,
0: che
1: ceux qui
0: vengono
1: transportent les
0: a volte
1: personnes,
0: costretti a
1: celles qui sont
0: portare le
1: parfois
0: barche, non
1: contraintes de
0: sono
1: conduire les
0: quelle
1: bateaux,
0: le
1: ce ne
0: persone
1: sont
0: che
1: pas eux
0: sono
1: les
0: i
1: criminels.
0: criminali, ma lo stesso sistema
1: C'est le même
0: che
1: système qui
0: paga le
1: paye des gens
0: persone
1: pour
0: per
1: arrêter les
0: fermare i
1: migrants,
0: migranti,
1: alors que
0: anche se
1: l'immigration devrait être un
0: l'immigrazione
1: droit
0: deve
1: pour
0: essere un
1: tous.
0: diritto per tutti, no? È un
1: C'est
0: diritto
1: un
0: che
1: droit qui vaut
0: vale
1: pour
0: per voi
1: vous,
0: europei,
1: européens,
0: perché per
1: pourquoi
0: noi
1: pas pour
0: no?
1: nous?
0: No? È una
1: Et
0: domanda.
1: donc, ça
0: E
1: aussi, c'est
0: quindi
1: une
0: anche
1: lutte.
0: questa è una lotta, no? Quando si diceva
1: Quand on parle de
0: lotta
1: lutte
0: per i
1: pour les
0: diritti,
1: droits,
0: è un diritto
1: ça aussi,
0: fondamentale,
1: c'est un droit
0: perché
1: fondamental.
0: dei governi europei devono decidere che io
1: Pourquoi
0: posso
1: les
0: viaggiare
1: Européens
0: o devo morire
1: devraient-ils
0: in
1: décider
0: gabbia,
1: si je
0: no?
1: peux
0: E in
1: voyager
0: pratica
1: ou si
0: stanno
1: je dois
0: in
1: mourir
0: Libia.
1: en Gambie?
0: Sono quelli che prendono soldi dell'Unione
1: Pourtant,
0: Europea
1: tout le
0: per
1: monde sait que
0: fermare i
1: les véritables
0: migranti.
1: trafiquants
0: Allo
1: sont en
0: stesso
1: Libye.
0: momento, perché
1: Ce
0: ci
1: sont
0: sono
1: eux
0: delle
1: qui
0: persone che
1: reçoivent
0: sono
1: de
0: state
1: l'argent de l'Union
0: accusate
1: Européenne pour bloquer les migrants.
0: di traffico di esseri umani, che sono stati
1: Certaines
0: qui in
1: personnes
0: Italia
1: accusées de
0: per
1: trafic
0: sedersi
1: d'êtres humains ont
0: un
1: même été
0: tavolo
1: accueillies
0: con
1: en Italie pour
0: politici come
1: négocier
0: Matteo
1: avec des
0: Salvini per
1: responsables
0: parlare di
1: politiques
0: accordi.
1: comme Matteo
0: Quindi
1: Salvini.
0: fanno accordi con quelli, ma sono quelli
1: Et
0: che
1: donc, des
0: prendono i
1: accords
0: soldi
1: sont
0: per portare
1: conclus
0: le
1: avec eux,
0: persone, quando
1: alors
0: gli
1: que ce
0: migranti
1: sont eux qui
0: stessi,
1: tirent
0: che
1: profit
0: sono
1: du
0: costretti
1: système.
0: a partire da casa loro, portano
1: Pendant
0: le
1: ce
0: barche e
1: temps-là,
0: qui vengono
1: des migrants
0: arrestati.
1: qui sont obligés de
0: E quindi
1: partir de
0: è
1: chez eux
0: una cosa
1: pilotent les
0: sbagliatissima,
1: embarcations et
0: quindi
1: sont arrêtés.
0: anche per
1: C'est
0: questo si
1: profondément
0: continua con questa
1: injuste.
0: lotta
1: Et c'est aussi pour
0: contro
1: cela
0: i
1: que la lutte
0: carceri,
1: contre les
0: contro
1: prisons
0: persone che vengono.
1: continue.
0: Perché poi, come dicevano
1: Car,
0: loro,
1: comme
0: gli
1: ils le
0: effetti del
1: disaient, les
0: carcere
1: effets
0: non
1: de
0: è
1: la
0: solo il
1: prison ne
0: carcere,
1: s'arrêtent pas
0: quando
1: à
0: stai nel
1: l'enfermement.
0: carcere, anche
1: Ils
0: quando
1: continuent
0: esci,
1: après la
0: perché poi
1: sortie, faute de
0: non c'è
1: soutien.
0: un sostegno, quindi non c'è niente,
1: Malgré
0: e quindi,
1: cela, ces
0: anzi, i
1: jeunes ont eu
0: ragazzi
1: le
0: hanno avuto il
1: courage de se
0: coraggio di
1: relever et de
0: rialzarsi, di
1: dire:
0: dire
1: non,
0: no, lì
1: ici,
0: non è
1: ce n'est pas
0: fine
1: la
0: della
1: fin de
0: nostra
1: nos vies.
0: vita, quindi
1: Nous
0: continuiamo a lottare
1: continuons
0: per la nostra
1: donc à
0: vita,
1: lutter pour nos
0: per
1: vies
0: altri
1: et pour
0: ragazzi che
1: d'autres
0: sono
1: jeunes
0: in
1: dans la
0: quelle
1: même
0: situazione.
1: situation.